Dali di sihi wakwa ayiwat la honetat Mary Adele Desjardins wagudi le nehiga CKLB radio ke dehtia hote ayiwat la honetat sinde di wakye matada gante hita nitsa haisino